Escatch and poche le mardi. Escatch and poche le mercredi. Escatch and poche le jeudi. Une pause. Le vendredi. Escatch and poche le samedi. Escatch and